0: ma hanno sbattuto, Nemore. Proprio ci siamo viste perse. Ci siamo dati aiuto con le gomme e con tutto. Purtroppo è questo, nessuno ci dava aiuto.
1: Niente.
0: Non si preoccupi. Siamo sopravvissute, l'importante è che siamo sopravvissute.
2: È bruciato tutto il costone. Il problema è che poi le fiamme sono andate a scendere, a scendere.
3: Claro.

0: me hanno sbattuto, Nemore. Proprio ci siamo viste perse. Ci siamo dato aiuto con le gomme e con tutto. Purtroppo è questo, nessuno ci dava aiuto.
1: Niente.
0: Non si preoccupi. Siamo sopravvissute, l'importante è che siamo sopravvissute.
2: È bruciato tutto il costone. Il problema è che poi le fiamme sono andate a scendere,
3: Claro.